Яа тэ яа дэсэн олцгаагийн 10 хожинод осоо гизгий Korean шиш жаро K3B 9.7 FM донаны за кодо э яд ола бахын зэнэг ди PSA и ажла илчэт дэш а э яа ди наат о ши аж я ди бэц а до и аж ди тиги и аж хада ол аги и я ди аранж дон заго и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди лнэнги Yeah, the side effects, the Ashla be Hilchet, the Shal, yeah, the Nat, oh, the Ajit Kohol, e, she e Ajdi, Kasta at, and the re Ajdi, what's easy, Ajbis, and the organs, are, yeah, the bits under she e, Kohali, the Asiego, the Anagant, the term, don Zago, the term, health problems, again, Aja, Rado, yeah, the Nagant, the terms, short term effects, the Lingi, e Ajdi, Hatayi, though. But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in aroti bilchirilko e aji ledgi ea shibits ando digil cosco ahol in do hotai ea hutan nile ado ea di ea hochesigi ea aji ea di tightness gi ea aji le aroshi di a oko eel in di oxygen di lingi di at egi Arashi di carbon monoxide di lingi e bi di e alledigi e asisin tsesk akun e yil e e di oxygen e ajdi ho di li ajin zinigi e ajri shi di li at e di bichi e ajdi fidget do e ajdi ho tsiz in e ya yedil ne wado e ya alto shi di dago e yil e di ho tri il wasigi bik ako di heart rate di lingi Ea di nicotine ge ea raise eel in e ajde go dilki e ajde hwa dilgi silki di blood pressure ado ea di hwa jay eel gwalig di heart rate ge si di ata na e ajde o ea hwa eel in ado din zago ea di long term ge di health risk ege si ajde di ea di hwa jay zoli e si di tki eel in di lung damage ea di tar The coat eel in e ajdi, what jay zoli be a do e aj ea, de yilchkon e ajdi e air sacs de lingi, arashibits ando ea de lead it in tibichi de ea, chronic bronchitis, ado ea de informa, sima, ado e aj ea de centers for disease control and prevention, e aj ea de recognize, ada yila e ajdi chronic. Obstructive ea di pulmonary diseases di COPD di lingi ea aje ado ulto di huje ea aje ea di ya da hol a di heart disease ege aje di njilt oko shin ea di huje li aje bits ozge ea aje di elts isigo ea li di nero ege ea aje ado ea di digin ea li di datkango ea aje di huje li e ajbi naz lingi di arterio e waz gi aje wado di e in he aje wa dilgi e at the tre go e aje ado e ya di shin tako dilki e ya di ris di lingi e aje ya di wa jane lingi di heart attacks ado e ya di wa keys on the na go e in di strokes e aje ado e ya to di load at easy yani e aje hui dilna Ea di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil ee aje di hwa DNA ea di kaz yil ee di gasashi stka a dahil tego ea aje llo tis di yani gi wul tka goshi ea hwa zi zoli do hwa da ye do ishi aje ea di culinary cancer ea aje wad di hwa zin do hwa zin lki da di aegi ea di do pizilgo eel in di weakening aro di in da alt oagi ea di lose da eel in ea ajdi at sin ea ajdi density di lingi di tskilgo aro ea di shin lead at in di bitzin ea aj wad zingi ea di ea do pizilgo di a ea di na alt kon na halingo ea aje aro di hibigi ea di fractures do e ajdi rheumatoid arthritis e dat hagi ardi nan la issues dat hagi e ya shitin at oge e ya bat anto e ya di bichin di type 2 diabetes
Ia alto di do hwgo sy'n do i edi hwgym i aji di disease i lli do be jo unig i sy'n a ogo i lli i aji i byts anna di cariae i edi i edi llunig i aji cataracts ar i edi i a fertility problems di i edi a jyll tri godo alla di dyna do i aji i edi sy'n dan llunig i aji i a di i a da holl a Of course, he adds, yeah, the, yeah, and what is she, and go, yeah, the resources, yeah, and yet the whole long, yeah, she becat the nicotine, but test echo the L E get the therapies, yeah, the behavior support programs that egg, yeah, adja, to adjunct go, yeah, the not, oh, he adds, lap a date, egge, e adja, hilton, and all his, ah, yeah, arnes, and egge, arroja, not old kiddie, Korean, she should jado, K to the B. 89.7 FM, don't need to add it to Korogone, non-hidish ni.